0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.

best club in the world. Now, superstar DJ, Jamie Jones.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O. 1990.

ragione. Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, e terza non spendo dalla finestra,

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tu a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: M2O, Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così. Hot

0: Questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
3: M2O. DJ Time.

0: Chunks.
1: La Paz, Manaus, Santiago.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 26 e Federico Scavo insieme qua su M2O alle 7:08 di questo sabato mattina 5 di settembre. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Come state? Oh, ma è una mia impressione, nonostante siano le 7 del mattino, c'è tantissima gente in giro. Cioè, io me ne sono accorta venendo qua a Milano in radio. C'è un sacco di gente, ma che state facendo? Molte persone immagino stiano andando a lavorare, ma c'è qualcuno che ha già ricominciato il weekend fuori, magari è appena tornato dalle ferie, ha ricominciato questa abitudine, così giusto per sapere. Subito c'è la novità.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of

titolo della canzone appena ascoltata qua su M2A alle 7.17 di questa, stavo dicendo domenica mattina, sabato 5 settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Allora vedi che le impressioni erano corrette al 342-6543-210. C'è Marco da Roma che dice: sì, ciao M2O, io sto andando ancora al mare un weekend fuori. E bravo Marco!

0: Talk to You su M2O. Sto parlando proprio con te. Quanti come Adamo dalla Sicilia ci scrivono al 342-65-43210 mentre ascoltano la radio, mentre fanno gli autisti? Tantissimi autisti ascoltano M2O, molto molto bello. A proposito di cose belle, di Drive Time, oh, sta per tornare Albertino Everyday, da lunedì tutti i pomeriggi dalle 5 alle 7 c'è Albertino Everyday, vi aspetta.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Whisper. Qual è l'ultima cosa che ti hanno detto sussurrando? A me è stato: signorina, sposti l'auto perché è in divieto di sosta. Non me ne ero accorta. Per fortuna ho trovato una persona che mi ha aiutato in tempo, perché sennò sarebbe cominciata molto male la giornata. Alle 7.29 di questo sabato mattina. Ciao, io sono Isabella, state ascoltando M2O. Noi siamo insieme fino alle 11, ma ovviamente tutto il giorno siamo in compagnia. Non è insomma che finisce tutto alle 11. Anzi, 3 4 2 6 5 4 3 2 1 0 il nostro

mondo conosceva Pulp Fiction, che vinceva il premio Oscar, usciva anche questa canzone, Dancing with an Angel. Era il 95. L'M2 Old su M2O.

viene cantata un po' alla malinconia di quel momento in cui ti rendi conto che forse quella persona che pensavi di conoscere non la conoscevi, ma va bene perché alla fine è tutta esperienza. Somebody that I used to know su M2O 736, subito c'è Kygo, Take Me Back.

La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1.169,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari. Però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Nelle casse, da dove ascolti la musica, da dove ascolti M2O. Anna, alle 7.49 di questo sabato mattina 5 di settembre, buongiorno a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Allora, a proposito di vacanze e di posti magari poco conosciuti, vi è mai capitato di stare in un posto che magari non era tanto conosciuto, scusate, per poi alla fine scoprire che

era famoso in realtà sul web. Probabilmente se siete stati in Puglia e siete stati a Celle di San Vito, avrete capito di aver visitato una perla e non esserne a conoscenza. Praticamente è un paesino che ha solo 144 abitanti, però è diventato il paese più social dell'estate 2026. Il segreto è molto facile: una campagna di video social è stata girata dai cittadini stessi, che si sono messi lì a spiegare la vita quotidiana, le tradizioni, eccetera. E da luglio la pagina di Facebook della città ha totalizzato oltre 2 milioni di visualizzazioni. Questo progetto poi ha coinvolto circa una trentina più o meno di residenti, ma il successo è stato tale da attirare sindaci, giornalisti, producer per eventi dedicati. Insomma, da che era un paesino, un piccolo borgo non conosciuto, Celle di San Vito è diventato conosciuto soprattutto grazie ai propri cittadini, la dimostrazione del fatto che magari quando si tiene a qualcosa, in questo caso, e si cura, ecco qua.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Come sempre attesissimo il Play With Us qui su M2O, avrete capito dalla canzone che è proprio quella a cui dovete fare attenzione oggi. Quando sentirete la canzone appena ascoltata, Sad Girls di Bebe Rexha e David Guetta, oggi quello sarà il momento del Play With Us. Tenete bene a mente il numero 342-6543-210, lo ripeto perché magari se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, tranquilli perché c'è tutto il giorno. Tra l'altro con me fino alle 11 ci sarà ancora un'altra possibilità di portarvi a casa qualcosa, ovvero i nostri gadget in questo caso. Sentiamo.
3: Daniela da Monza e Brianza. Ciao a tutti.

0: La firma è quella di Martin Garrix. Il titolo della canzone è Used to Love, versione remixata su M2O.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer.

0: inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Camic e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
4: Sono le 8 precise, eccoci qua. Buon sabato mattina a tutti. Su M2A. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Senti che arriva, sentilo la M2 Hit.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

Ai ai ai. Questo è quello che canta Lizzo nella sua canzone Truth Hurts, la verità fa male. 8 e 9 di questo sabato mattina, buongiorno a tutti, siamo arrivati al 5 di settembre, per il momento tutto a posto, mi sembra di capire. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, ricordiamo un attimo le cose fondamentali: 342-6543-210 è il nostro numero, che vi servirà anche per il Play With Us, che ci sarà di nuovo da qui alle 11. Subito una canzone nuova. Due hot

qua su M2O, ci ascoltiamo una canzone nuova. Questa è Lucky Ones Topic, l'M2 Hot su M2O.

0: Ma cos'è? E qua la festa? A me sembra di sì. È l'alfa. La mamma della mamma. Alle 8:20 di questo sabato mattina qua su M2O. Sì, sì, è sabato mattina, non è sabato sera. Se ti sei confusa, confuso, perché dici: ma scusa, ma questo mood qual è? È quello di una serata, però è mattina presto. Ciao, sono Isabella, stai ascoltando M2O. Come stai? Come è partita questa mattinata? Forza, dai che ce la possiamo fare. Vado a prendere un altro caffè e torno.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla!
22: Scialla, scialla, scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Mind. Sai quel giorno in cui ti svegli e dici: ma sai che non è che mi interessi più di tanto? Ti è successo di recente, non lo so, in generale? Io ricordo, sto ricordando in questo momento quel giorno esatto in cui ho detto: ma che me ne importa, non mi interessa niente. E devo dire, ho fatto bene quella volta lì. Le altre, non lo so. Vabbè, le 8:30 di questo sabato mattina. Buongiorno, 5 di settembre. Conversazioni confusionarie, in parte perché siamo qua dalle 7, in parte perché siamo proprio fatti così. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Questa è M2O e alla mezza di ogni ora ci ascoltiamo una canzone del passato. M2O.

Te lo dice anche la canzone con calma, Daddy Yankee, 8:38 in questo sabato mattina qua su M2O, 5 di settembre, con calma, se non hai troppe cose da fare, ma anche se ne hai troppe da fare, falle con calma, tanto alla fine le farai lo stesso. Subito c'è Madonna su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
11: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Ama me.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
18: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi

0: Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
0: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su
2: Rap Futuristico. Ah, Rap Futuristico. Oh, Rap Futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di Rap Futuristico.
2: Ok. Rap

0: Rap futuristico. M2O.
1: Back to me. You play back to me.

Barry Can't Swim, Dance Dance Dance su M2O alle 8.52 di questo sabato mattina 5 di settembre. Buongiorno a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Allora, nuova giornata, nuovo trend, ormai ce n'è uno tutti i giorni. Avete sentito parlare del trend battaglia d'aura, o meglio la Aura Battles? Probabilmente se avete dei figli adolescenti o comunque che fanno parte della generazione Z, o magari siete voi che fate parte della generazione Z, sicuramente l'avrete già capito. In che cosa consiste? In pratica è un gioco di confidenza e creatività che è nato in America Latina. Funziona così: due partecipanti si posizionano uno di fronte all'altro, si sfidano facendo gesti teatrali, passi di danza, espressioni esagerate, e non ci sono giudici, vince chi ottiene più applausi e reazioni del pubblico. In che senso? Aura Battle, in poche parole, è una sorta di gara per dimostrare chi è che ha più carisma, ok? E secondo gli esperti queste battaglie, diciamo, sono l'evoluzione delle dance battle degli anni 2000, se ve le ricordate, solo che c'è un linguaggio nato sui social. Ci sono un sacco di video che girano per quanto riguarda questo trend. Io all'inizio non l'avevo molto capito, infatti ho detto, ma infatti è lì che mi sono resa conto di essere un attimino avanti con l'età rispetto a loro, però va bene.

0: Old Days, il titolo della canzone appena ascoltata qua su Amed Rock, che ancora ci fa sognare l'estate. Sono quasi le 9.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Le 9 in punto, buongiorno, buon sabato mattina a tutti, questa è M2O. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Guarda, qui arriva uno dei tre non stop, senti, guarda, eccolo qua. M2O.
5: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

era Billie Eilish su M2O alle 9:07 di questo sabato mattina. Oh, ma buongiorno, tutto bene? 342-6543210, ma lo facciamo un bel applausone pieno di invidia a Marco che ci scrive dalla Sardegna con la foto proprio così inoltrata dicendo: buongiorno, vi ascolto con l'app, sono sdraiato sul lettino e sto prendendo il sole, la spiaggia praticamente vuota. Certo, perché adesso sono quasi tutti tornati e quindi bene, sei l'uomo più invidiato d'Italia. Subito c'è l'M2 Hot.

DJ Snake, la voce di Selena Gomez, Cardi B e Ozuna, Taki Taki è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Le 9:15 di questo sabato mattina, buongiorno, come va lì fuori? Tutto bene? Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, subito c'è Fisher, What a Life.

0: Samantha Fisher su M2A alle 9.18 di questo sabato mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, ma a proposito di mattina presto, da lunedì torna il morning show di M2O con Walter Pizzulli, che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì e anche il sabato, quindi dalle 6 alle 9, mi raccomando, collegati con il morning show di M2O qui appunto su M2O.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Summit, John Summit su M2O alle 9.26, anzi 27 di questo sabato mattina. Buongiorno, come va? Spero tutto bene. Allora, la mezza d'ogni ora, lo sapete, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, del passato. Vi posso anticipare che andremo nel 1997 con l'M2 Old. Subito però ci sono tutte le news. M2O DJ Station.
1: È stato rinviato il rientro in Italia previsto oggi di Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo l'ictus che lo ha colpito il 28 agosto. È stato operato a La Habana, lo ha annunciato con un post l'associazione Schierarsi, fondata proprio da Di Battista. Voltiamo pagina, gli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono attesi oggi a Mosca e domani a Kiev per presentare al presidente Putin una proposta di pace che metta fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente statunitense intanto ha assicurato: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Calcio, poker del Como che travolge il Genoa 4-1 a Marassi nell'anticipo della terza giornata di Serie A e si regala una notte da capolista in solitaria. Oggi altre tre partite, si comincia alle 15 con Fiorentina-Torino, alle 18 il big match Inter-Napoli e alle 20.45 la Roma riceve l'Atalanta. Passiamo al tennis, Flavio Cobolli e Luciano Darderi scendono in campo oggi a New York a caccia di un posto negli ottavi dello US Open. Il tennista romano affronterà il belga Alexander Bloks, l'italo-argentino giocherà contro l'australiano Dane Sweeney. Ora però le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata bel tempo su tutta l'Italia, nel pomeriggio qualche addensamento sulle Alpi con isolate piogge sui rilievi alpini centro-orientali e in Friuli, temperature elevate con punte di 38 gradi nel Foggiano. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

la mezza d'ognora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. L'anno in cui usciva l'MP3 usciva anche Coming to My Life. Era il 97, l'M2 Old.

M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Montesirena Brancale dei Colors, Partenope su M2O alle 10:15 di questo sabato mattina. Buongiorno, ben svegliati. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11 oggi in questo sabato mattina. Allora, a proposito di tendenze e di generazioni, c'è una nuova tendenza, ovvero quella di aver ribaltato completamente il senso del weekend, il senso delle uscite. Nuovo trend si chiama home tending e significa preferire le serate in casa rispetto alle uscite nei locali. Cioè, è stata fatta questa indagine che dice che circa il 56% degli under 30 organizza delle serate anche con della musica, però dentro le mura di casa. Questo perché? Perché, come abbiamo già detto altre volte, c'è una grandissima tendenza, per fortuna direi, a tutelare la salute mentale, la salute emotiva, psicofisica, e oltre a questo anche un fattore economico, cioè organizzare le serate dentro casa con i propri amici ti fa risparmiare parecchio. Per la generazione Z stare in casa non è affatto isolamento, ma vuol dire quindi prendersi cura di sé. Si chiama home tending. Io l'ho fatto, praticamente lo faccio da una vita, però sempre per la questione, cioè, che non posso spendere troppo. Però non sapevo fosse una tendenza, quindi siamo in tendenza, signori.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E arriva così il Play with us su M2O, inaspettato, come l'ex che ti riscrive dopo anni e tu proprio non te l'aspettavi, invece zacchete, eccolo qui. È arrivato il Play with us. Oggi ci sentiamo molto simpatici. Qua su M2O, 9.53 del mattino, buon sabato mattina a tutti. Allora, il numero è sempre quello, 342-6543-210. Quando sentite il jingle del Play with us oggi, mi raccomando, subito. E non vince ovviamente il più veloce, ma il più fortunato. Detto questo, i gadget vanno a... Sentiamo.
3: Play with us, sì? Roberto Reggio, ciao!
2: Molto bene Roberto, tutto tuo!

0: Shows Mafia e Licky Lee, Happiness is so sad, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: M2O Cinema.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: M2O Cinema.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
5: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Un minuto dopo le 10 di questo sabato mattina. Buongiorno a tutti qua su M2O. Yes. Ci siamo. Ciao, sono Isabella. Siamo insieme ancora fino alle 11. Pronti, ci sono i tre non stop.

0: su M2O alle 10:10, quasi in questo sabato mattina 5 di settembre. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Noi abbiamo cominciato alle 7, quindi se ci sentite abbastanza carichi è per quello, siamo belli sul pezzo già da un po'. Allora facciamo un po' di ordine, dai. 342-6543-210, questo è il nostro numero, tenetelo a mente per tutto il giorno, perché ci sarà, vi sarà utile per il Play with Us, quindi mi raccomando. E ogni ora adesso ce la sentiamo, c'è una canzone nuova alla M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow,
1: oggi,
0: today.
1: M2 Hot, M2 Hot,
3: M2 Hot. Sounds good, real good.

quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì, scarica l'app.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica!
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi

0: Tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su

0: American Hit.
1: La migliore musica di sempre.
2: Sabato e domenica su
3: Why wait to say, at least I did in my way. Lie way

0: Graziosa è il titolo della canzone appena ascoltata qui su M2O alle 10:28 di questo sabato mattina. Tra poco arriva l'M2 Old, subito però ci sono tutte le news. M2O.
1: Diverse esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Kharg nel Golfo Persico, uno dei principali centri petroliferi della Repubblica Islamica, dove 4 missili americani hanno colpito anche una petroliera iraniana. Intanto Donald Trump torna a difendere la guerra contro Teheran. Se non avessimo attaccato l'Iran per impedirgli di avere l'atomica, ha detto, avrebbe distrutto Israele e oggi prenderebbe di mira città negli Stati Uniti. Voltiamo pagina. È stato rinviato il rientro in Italia previsto oggi di Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo l'ictus che lo ha colpito il 28 agosto, è stato operato a L'Avana. Lo ha annunciato con un post l'associazione culturale Schierarsi, fondata proprio da Di Battista. Ora il calcio. Dopo la schiacciante vittoria del Como, che ieri sera Marassi ha travolto 4-1 il Genoa, oggi si giocano altre 3 sfide valide per la terza giornata di Serie A. Alle 15 Fiorentina-Torino, alle 20:45 la Roma riceve l'Atalanta, alle 18 il big match Inter-Napoli. Passiamo al volley femminile, perché oggi alle 18 l'Italia di Julio Velasco scende in campo a Istanbul in Turchia contro la Polonia a caccia di un posto nella finale degli europei. Le azzurre, campionesse olimpiche e mondiali, hanno messo a segno finora nella competizione 7 vittorie su altrettante partite disputate. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata cieli sereni su tutta Italia, nel pomeriggio potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sole e caldo altrove. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora. This is M2O. M2O.

0: ad ogni ora su M2 andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Sarebbe interessante farci raccontare qualcosa in più proprio da lui, da far getta su questa music. Era il 92, l'M2 Old.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: Mo Black. Glitterbox Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Li senti?
8: Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy
10: Meredith
8: suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Medico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Paranoia, Samurai J su M2O quando mancano 10 minuti alle 11 del mattino. Poi vi lascio con la Prinzi che è già pronta per accompagnarvi nelle prossime ore. Mi presento intanto per chi si fosse collegato ora. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme appunto ancora per altri 10 minuti. Momento giusto per ricordare un evento che insomma ci piace tantissimo. Ve lo ricordate il Morning Club che abbiamo fatto in questi ultimi mesi qui a Milano? Bellissimo, il mattino si ballava, colazione DJ set. Cioè, abbiamo deciso di replicare con il Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club per portare l'atmosfera di questo evento che è diventato viralissimo in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. 5 tappe in 5 città diverse. Una c'è stata domenica scorsa a Riccione e una proprio oggi, la trovate a Bari. Ancora domenica, domani 6 settembre a Pescara, poi sabato 12 settembre a Genova e domenica 13 settembre ci ritroviamo a Milano. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione fino all'esaurimento posti, e potete iscrivervi gratuitamente sulla piattaforma DICE per la Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club.

Sun, lo stai seguendo il sole? Beh, diciamo che alle 10.56 di un sabato mattina della prima settimana di settembre, perché no? Alla fine l'estate ancora non è finita, ci sono un sacco di cose da poter fare se non siete stati in vacanza, perché c'è chi in vacanza ci sta andando in questo momento. Vi immagino guardare da lontano tutte le persone che ci sono andate mentre voi stavate lavorando e adesso dite: guardate, mi dispiace, ma è arrivato il momento anche per me. Pochi minuti alle 11 di questo sabato mattina. L'ultima canzone per quel che ci riguarda, c'è Sunny Happy People su M2O.

0: E con questo mood direi che ci possiamo salutare per questo sabato mattina, Sunny Happy People. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 7, sempre su M2O. Vi lascio con la Princida, Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Ciao Isa, domani sono le 11 in punto qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno e buon sabato 5 settembre da Patrizia Prinzivalli insieme fino alle 15. Ci siete? Auni!
6: M2O.
7: It's about that time, yo. Rough Riders. You know, Teflon.

0: Buongiorno, buon sabato 5 settembre da Patrizia Principali, belli lì che siete, vi vedo, belli freschi, rientrati dalle vacanze, per chi è appena rientrato, molti sono rientrati da mo, ma tanto non ci importa, l'importante è stare su M2O. Io qui con voi fino alle 15 c'ho un pezzo nuovo, Topic, si intitola Lucky Ones, M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: My New Life, Gigi Dag, qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno amici, ma siete felici? Da lunedì qui torna il palinsesto ufficiale, ma soprattutto torna Albertino Everyday. Albertino, Fargetta, la Lippi, Shorty e la Ginger stanno scalpitando per una nuova stagione che sarà, ragazzi, col botto. Da lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 vi aspettano.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
17: Perché?
13: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
18: Che lo dici che tenga, che pedi,
19: All Weekend Hit.
20: Solo hit.
21: Nel weekend di

0: Play With Us stamani. Play With Us
1: arriva tra poco. State là perché il regalo gadget, c'è ancora il parasole, quindi occhio. Prima mi porto indietro nel tempo, però prima ancora le news qui su M2O.
2: M2O DJ Station.
1: È atterrato stamattina all'aeroporto di Mosca un jet privato con a bordo gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che presenteranno a Vladimir Putin un nuovo piano di pace per mettere fine alla guerra contro l'Ucraina. Domani i due negoziatori andranno a Kiev. La capitale e la regione circostante sono state pesantemente bombardate nella notte dalle forze russe. 4 i morti. Voltiamo pagina. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'incremento è stato pari in un mese a 5,5 centesimi al litro per la benzina verde e 6,7 al litro per il diesel. Ieri la premier Giorgia Meloni, dal palco della festa di Fratelli d'Italia a Bari, dove ha celebrato i traguardi e la longevità del suo governo, ha annunciato nuove misure per contenere il costo dei carburanti. Calcio: dopo la schiacciante vittoria del Como, che ieri sera a Marassi ha travolto 4-1 il Genoa, oggi si giocano altre 3 sfide valide per la terza giornata di Serie A. Alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 il big match Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Oggi è di scena anche la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia. Al via tra un'ora la terza sessione di prove libere, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Ora però le previsioni meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio sole su quasi tutta l'Italia, rischio di rovesci sulle Alpi orientali, soprattutto sui rilievi friulani. In serata e nella notte tempo in miglioramento anche al nord-est. L'appuntamento con ilmeteo.it torna nella prossima edizione.

a tutti, buongiorno, buon weekend da Patrizia Prinzivalli, Micico. Te che sei in ascolto, Micico, ma anche Micica. DJ Goya, Jason Derulo, Melody M2O.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

2006. Un po' nella sorpresa generale, accanto a nomi come Nicole Kidman e Rihanna, appare anche Papa Leone XIV. E la cosa curiosa è che a conquistare gli esperti di moda non sono solo le classiche vesti papali, ma a quanto pare piace tantissimo il contrasto tra i sontuosi abiti del Vaticano e il suo lato molto più americano, con cappellini da baseball, sneakers. Non è una fake news, è tutto vero. Tra le sue scarpe più fotografate ci sono delle Nike

0: AM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato il primo di oggi insieme. Vi ricordo che oggi giocheremo per ben due volte. Ma adesso, chi sarà il fortunello, la fortunella o i fortunelli che si porteranno a casa il parasole di M2O? Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. 342-6543210. I fortunelli, eccoli.
3: Play with us. Cristian
4: e Maurizio da Livorno.
2: Bravi ragazzi.

0: giusta per chi magari oggi non è di buon umore. Un fischiettino così e passa tutto. Jubel, Ocean House, M2O.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ciao a tutti, è mezzogiorno in punto qui su M2O. Mezzogiorno in punto di sabato 5 di settembre, si riparte, c'è un M2 Hit tutto per voi adesso.
7: M2O
8: più musica.
7: M2O. M2 Hit.

Galantis qui su Amedeo, mezzogiorno e 9 minuti. Ciao a tutti, buon sabato, buon weekend da Patrizia Principale. Chissà dove siete, con chi siete, cosa fate di bello. 342-6543-210. Saluto Alessandro da Milano, scrive tornato alla routine. Le vacanze ormai sembrano lontanissime, per fortuna però c'è ancora tanta abbronzatura. È quella che in qualche modo ci tiene legati all'estate. Dai, c'è un pezzo nuovo che anche questo ci tiene un po' legato all'estate. The Bowser, Love Myself.

0: ascolto sempre solo qui su M2O.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
9: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: FM, due a mezzogiorno e 27 minuti. Ciao a tutti, buon weekend a Patrizio Prinzivalli, buon weekend agli amici appena arrivati, agli amici che si godono, si stanno godendo gli ultimi scorci di vacanza, quelli già perfettamente tornati alla routine, c'è chi si dà da fare, sentiamo un po'.
1: Ci stiamo preparando per un trasloco nella nuova casa.
0: Mamma mia, senti che carica il trasloco, ragazzi, che non finisce mai, ne so qualcosa io, mamma mia. Chi ci aiuta? Ci aiuta un M2O, torniamo indietro nel tempo, che meglio, hanno

0: Gemme 2O.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Allora, ci siete? Siete caldi?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I'm a fire at all. M2O.
1: M2O. Più musica. M2O.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte.

pinguini tattici nucleari, mezzogiorno e 47 minuti. Ciao a tutti da Patrizia Principalli, cari single all'ascolto. Come voi ci insegnate, il mondo del dating, del corteggiamento del 2026 è in continua evoluzione. A tratti sempre più complicato, diciamolo. La vecchia scuola, la galanteria di una volta, il corteggiamento come lo conoscevamo, tutte cose che non esistono più. Adesso si è fatto di colpo tutto più strano, c'è una

detti feromoni, e quindi dal nome pheromone maxing. Quindi feromoni, sostanze chimiche che negli animali possono trasmettere segnali di conquista, ma varrà anche la stessa cosa per le persone? Non lo so, ragazzi, speriamo di no.

0: Nel frattempo è quasi luna. Nel frattempo è quasi luna.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Pochissimi secondi alle 13.

0: 13 e 6 minuti. Ciao ciao a tutti, buon weekend, Patrizia Prinzivali, buon pranzo amici, anche gli amici che sono appena arrivati, ciao, vi saluto, e anche gli amici che ci scrivono al 342-654-3210. Un saluto ad Elisa da Bolzano, mi ha fatto sorridere quanto ti capisco, scrive: esausta, con due bambini a casa, per fortuna ci siete, ma soprattutto, ecco che ti capisco, soprattutto lunedì ricomincia la scuola, Bolzano lunedì ricomincia, Noi andiamo con un pezzo nuovo, Good Girl.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: buon weekend, Patrizia Prinzivalli. Amici, avete impostato la sveglia per lunedì? Sicuramente Walter, sì, il nostro Walter Pizzulli ha impostato la sua sveglia, perché da lunedì 7 settembre partirà la nuova stagione del Morning Show di M2O, quindi da lunedì al sabato con Walter Pizzulli dalle 6 alle 9.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app.

0: Cheese Alpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

stamattina, è vero, ma 4 ore insieme giochiamo 2 volte, ne manca una all'appello e arriverà a breve, a brevissimo, quindi pronti, prontissimi al 342-6543-210, il regalo, il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Adesso vi regalo un pezzo del 1999, qui si balla, come la ballavo io, Ricky Martin.

1999, nel video protagonista anche una giovanissima e bellissima Nina Moric, Ricky Martin, Living La Vida Loca, M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato, siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi, al 342-6543-210, Play with us, il secondo di oggi insieme, chi sarà il fortunello o la fortunella che si porterà a casa il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, e chi più ne ha più ne metta, lo scopriamo e dai va.
3: Play with us, Cristiano e i miei figli Agostino, Alessandro, Premariaco, Udine, in rientro dalle vacanze purtroppo, ciao.
2: Ciao a te, dai, rientro dalle vacanze ma con i gadget di M2O.

0: quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Oh, ma sai che SkyWiFi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: SkyWiFi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

disco di quest'estate, quello di Ugel al 13.46. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Patrizia Principali. Parliamo di oggetti smarriti. Ecco, quest'estate tra valigie, spostamenti ed eventuali traslochi, quante cose avete perso? Una recente ricerca inglese afferma che in media le persone smarriscono almeno 3 oggetti al mese. Solo 3 oggetti al mese. I più diffusi sono il telefono, le chiavi e gli occhiali. Ma c'è chi ha fatto di peggio, per fortuna con una storia a lieto fine. Perché negli Stati Uniti c'è un uomo che ha cercato per 50 anni la fede nuziale persa dal padre nel giardino di casa. L'anello venne smarrito a inizio anni 80, mentre il papà lavava la macchina, e nonostante le ricerche non è mai stato ritrovato. Quindi il papà aveva proprio questo desiderio di ritrovare quest'anello. Dopo la sua morte il figlio ha preso a cuore la faccenda e ha cercato per anni con un metal detector. Poi la casa è stata messa in vendita, ultimo tentativo, e alla fine ha esaudito il desiderio di papà. Quindi ad agosto, dopo 50 anni, finalmente è saltato.

0: Bon appétit a tout le monde.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Quasi quasi le 14 qui su M2O. Quasi le 14 e un'altra ora insieme. Certo che sì, si riparte i Treno Stop e Samba.

0: Buon pomeriggio da Patrizio Principalli, che belli che siete tutti quanti voi amici che ci ascoltate, ma anche gli amici che ci scrivono al 342-654-43210. Ci tenevo a salutare un'emozionatissima Silvia che scrive: lunedì il mio primo giorno di scuola, ma come insegnante. Mi fate un bel in bocca al lupo. Ma certo prof, in bocca al lupo a te. Adesso c'è un pezzo nuovo, lo sapete? Sapete come si intitola? Girl Next Door.
1: M2 Hot

0: ciao a tutti, buon pomeriggio da Patrizia Principalli. Cosa avete da fare tutte le sere a mezzanotte dal lunedì al giovedì? Ve lo dico io, il viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Mollello e Prezioso, che si chiama DJ Time in the Mix. Quindi tutte le sere da lunedì al giovedì a mezzanotte. Se ve lo perdeste, m2o.it è la nostra app per recuperarle.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
3: Scarica l'app. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat!
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.

5 di settembre, questo è il primo weekend di settembre. Settembre è un po' come gennaio, no? Mese di grandi inizi per tutti, di buoni propositi, si ricomincia anche a scuola. Volevo salutare Alina che ci scrive al 342-6543-210. Un saluto per Robert, mio figlio, scrive di 5 anni, che lunedì torna all'asilo e vi ascoltiamo tutti i giorni. Ma che belli che siete, in bocca al lupo a tutti i nostri amici piccoli e grandi che da settimana prossima, le settimane successive inizieranno scuola. Adesso torniamo indietro nel tempo invece. 1994.

Le unghie a pois di Dua Lipa sono la manicure chic del momento, così volevo dirtelo. Dua Lipa, lo Signor Light qui su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
1: Solo su M2O.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione.

0: Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Forse in settimana dobbiamo segnalare anche la registrazione di un nuovo record. Non mondiale, ma europeo, comunque buono lo stesso. Allora, lui si chiama Zale Wirton, ha 35 anni, fa il muratore e ad agosto ha stabilito questo nuovo record, riuscendo a posare la bellezza di 859 mattoni in appena un'ora. Velocissimo, cioè praticamente più di 14 mattoni al minuto, uno ogni 4 secondi circa. Ha battuto altri 15 concorrenti durante il Super Trowel, una specie di Super Bowl della muratura. Pazzesco, non sapevo neanche che esistesse, non so se voi sapevate, cioè io no assolutamente. E adesso si prepara a livello successivo, perché assolutamente c'è uno step successivo: Las Vegas. Lì stanno organizzando la gara più importante del pianeta. Oh, sono soddisfazioni queste. Era un sogno che aveva questo ragazzo fin da bambino e adesso sicuramente è riuscito, quindi ha realizzato il suo sogno più grande. È bella, bello pensare questa cosa, perché pensa a quante ambizioni diverse ci sono in giro per il pianeta. Il mondo è bello per questo.

0: 11?
1: Sì. Vorresti dirmi che sono già trascorsi 11 anni praticamente. Alex Hader, Make Me Feel Better qui su M2O, subito LB1 con I Need a Sign.

0: salutiamo?
1: Pare di sì.
0: Torno domani?
1: Certamente.
0: Tra le 11 e le 15 c'è Giorgio Dazzi per voi per le prossime 4 ore. Da Patrizia Prinzivale tutto un bacione. E come sempre, ciao mamma!
2: In FM, Lab, su MWO.it.
3: Ciao Patrizia Prinzivalli, grazie mille, a domani.
4: Un minuto alle 15.
3: Buon pomeriggio, come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 19, pronti a ripartire. M2O.

come un'allucinazione, che potrebbe essere un'offesa, ma in realtà è una cosa anche piacevole volendo, no? Regard con Hallucination, canzone del 2022 che ha avuto l'onore, ma anche il peso emotivo di chiudere Non Stop delle 3 del pomeriggio. Canzone ascoltata su M2O 6 minuti dopo le 3. Allucinazione di fine estate, per molti potrebbe essere bello tornare indietro fino a Ferragosto, mentre per altri, ma no, da fino alla ripartenza ci sta anche. Questione di punti di vista. Quindi ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, qua per le prossime 4 ore con tanta musica, ma anche tanta musica nuova, come la prossima che ascoltiamo, che è l'M2 Hot, Lucky Ones.

ricordate, c'è un DJ tedesco che conosciamo molto bene, si chiama Topic e collabora con questo duo nuovo, un duo inedito, Carte Blanche, così che si chiamano. Lucky Ones è il titolo, canzone nuova, M2 Hot delle 3 del pomeriggio.

0: Arrivano dalla Colombia questo collettivo che si chiama W Sound, qua con J Balvin. Godzilla è il titolo che loro hanno dato a questa canzone, che però insomma conosciamo già da tanto tempo, prima dagli anni 90, poi ripresa anche dal cartone Madagascar e adesso anche su M2O in questo sabato pomeriggio, in cui voglio ricordarvi una cosa importante, ovvero tra meno di 48 ore, lunedì 7, torna anche Albertino Everyday con il nostro capostazione e tutta la squadra al completo. Fargetta, Ale Lippi, Shorty e la Ginger come sempre tra le 17 e le 19.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
8: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Corridatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
13: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Decidi quelle che sono secondo te le canzoni più belle uscite durante il mese di agosto. Io sicuramente tra le top 5 inserirei questa del DJ belga John Van Houten, che si presenta con questo nome tedesco Homne Klang. Sunny Happy People è il titolo della canzone. Le 3:26 del sabato pomeriggio, primo sabato del mese, eh? Auguri se è una cosa a cui tenete. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, e per tutti coloro che nella vita avessero sempre provato a giocare a Play With Us ma non avessero mai avuto la fortuna, la benedizione divina di portare a casa qualcosa, vi dico che entro le 4 giochiamo sicuramente. Vi regalo il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, e giochiamo come sempre al 342 654 3210. Adesso torniamo indietro nel

0: questa canzone. Rock My Body è il titolo, alle 3.35 del sabato. Vi ricordo che entro le 4 giochiamo al Play With Us. In regalo parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers di M2O. La formula è sempre quella. Quando sarà il momento, un vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us al 342-654-3210.
1: M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Final Waste nel titolo della sua canzone, un quarto d'ora prima delle ore 16 del sabato pomeriggio, ancora buon pomeriggio. Ma vi ricordate come inizia Jurassic Park? Allora, l'ho rispolverato un attimo, perché ovviamente l'inizio non è che ci si può ricordare sempre, no? C'è questo miliardario pazzo, un miliardario americano un po' strano, che riporta in vita i dinosauri su un'isola, no? Viene fuori che ha fatto questo casino partendo dal DNA estratto da delle zanzare preistoriche che vengono conservate per migliaia, miliardi di anni all'interno di un pezzo di ambra, ok? C'è questa ambra gialla trasparente, nel film si vede proprio che c'è un moscone dentro, una zanzara, insomma, dalla quale viene estratto il DNA, evidentemente aveva appunto i dinosauri, e sarà tenuto il sangue bello stretto per tutta la vita. Ecco, nei giorni scorsi è stato venduto all'asta proprio quel pezzo originale, adesso magari non tutti se lo ricordano, però c'è lo studio dello scienziato con l'ambra, con dentro la zanzara, che è finta ovviamente, ma è stato venduto perché c'è gente matta nel mondo, poi matta, insomma, bisogna vedere anche i punti di vista, però sicuramente ben disposta a pagare tanto vuol dire 350.000 euro, ho già fatto la conversione altrimenti non ci si capiva più niente, 350.000 euro per questo pezzo di ambra finto con dentro una zanzara finta, usato però all'interno del primo Jurassic Park, da dove tutto è iniziato. 350.000 euro comunque è il prezzo di un bilocale? Sì, poi vabbè, dipende dalla città, però sempre meglio di una zanzara finta.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342 654 3210 è il numero per giocare con noi al Play with us, il gioco di M2O, un bel gioco che non dura poco, dura tutto il giorno e porta come sempre dei regali meravigliosi, come in questo caso che vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto di M2O, il portachiavi di M2O, il frisbee e anche tutti gli stickers. Chi è il più fortunato?
3: Play with us, Fabio da Roma.
2: Fabio da Roma?

0: Posso dire una grande verità? Io sono molto fan di questa legge non scritta secondo la quale dalla Svezia arriva in Italia, e non solo, però ha tanta bella musica, non ne sbaglio nulla da quelle parti. I padroni di casa sono ovviamente la Swedish House Mafia, e a cantare è questa cantante con un nome assurdo ma che canta molto bene, Leakily, Happiness is so sad, titolo del brano su M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Allora fermi, fatemi controllare. Sabato pomeriggio, 2 minuti alle 4. Tutto bene? State bene? Questo è l'importante. Siamo pronti a ripartire, lo facciamo con l'M2 Hit.

Tu che sei il mio angelo, te lo dico sottovoce. Era l'M2Hit, il meglio della musica italiana in onda su M2O pochi secondi prima delle 4 del pomeriggio. La prossima invece è una bella canzone di Oliver Heldens con la voce di Kylie Minogue.

0: Adesso, se ti metti un giorno a fare pulizia in casa e cerchi bene, il mio amore è ciò che troverai. Free Your Mind è la canzone su M2O, i Prospa sono loro, questo duo inglese di Leeds, grazie a quale abbiamo imparato tanto, perché si impara anche un po' di geografia, un po' di cultura in base alle canzoni che ascolti. Per esempio, grazie a loro non abbiamo più segreti su Leeds. Per esempio, stavo leggendo che a fine 800 a Leeds sembrerebbero aver girato quello che viene definito come il film più antico della storia, che dura 2 secondi. Che non è così impegnativo, l'ho visto e l'ho rivisto. Grazie, dura 2 secondi. Grazie a voi, buon pomeriggio, come va? Ciao a tutti, sono Giorgio Razzi. La prossima invece è una canzone nuova. Arriva dalla Norvegia ed è la nuova dei The Bowser.
1: M2 Hot.

Tra le mille e mille cose successe nel mese di agosto dobbiamo segnalare anche il battesimo di questo ragazzo, battesimo musicale, perché dall'Inghilterra è arrivato in Italia, anche se vive a Berlino, laddove si presuppone ci sia un po' più di situa musicale. Chris De Sorrendi con questa canzone Good Old Days su M2O.

0: canzone di Meghan Trainor risale addirittura 2 anni fa. Criminals. Un po' accelerata dai Chromio e appena ascoltata su M2O. Ancora buon pomeriggio a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi. Qua per ricordarvi due cose. Intanto il nostro numero che è il 342-654-3210. Successivamente un appuntamento fondamentale, quello delle ore 19 con WAD, con 1212, con tutto il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton. Come sempre il weekend qua su M2O.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì, scarica l'app.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 699.

0: 49 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, il titolo della loro ultima canzone, ascoltata alle 4:26 del sabato pomeriggio, tutto scandito, altrimenti è un equivoco, essendo il primo fine settimana del mese, dobbiamo andare con i piedi di piombo. Allora, invece andiamo indietro fino all'anno 98, anno in cui nasceva il Bluetooth, per esempio, che sembra una roba un po' preistorica ormai, ma ancora molto attuale se non sbaglio, cioè, le macchine vanno ancora col Bluetooth per collegare, sai, quei discorsi lì. Uscivano tanti film come Salvate il soldato Ryan, ma soprattutto usciva anche delle belle canzoni come questa che ascoltiamo dei Public Enemy dal titolo I Got Game.

game. Canzone che usciva nel mese di aprile del 98 e ovviamente sì, era anche colonna sonora del film di Spike Lee insieme a Denzel Washington. He Got Game, così che si chiamava il film e anche la canzone. I Public Enemy, Lamb to Hold, delle 4:30 del sabato pomeriggio.

Thriller dal 2007, Britney Spears su M2O, una Britney Spears sulla quale si doveva fare un film, poi non se n'è più parlato. Adesso se ne parla ancora perché hanno scelto la sceneggiatrice, non mi ricordo chi è, però insomma ha parlato, l'hanno intervistata e ha voluto rassicurare tutti dicendo: il biopic su Britney Spears si farà e questo è il momento giusto. Meno male, anche perché si è fatta una certa.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Florence and Man, What a Life è il titolo della canzone, poco prima delle ore 17 del sabato pomeriggio su M2O, quindi ancora buon pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi e c'è tanto sport in giro in queste ore, forse troppo, no? Tutta questa Serie A, tutto questo tennis, si parla tanto di sport e ci si perdono anche dei pezzi, per esempio un pezzo che da poco ho preso e ho incollato sul mio quaderno tra le cose un po' scandalose è che gli US Open di tennis, per chi non lo sapesse, questo grande torneo che c'è in queste ore a New York City, è diventato una grande meta anche dal punto di vista gastronomico, ma anche e soprattutto dal punto di vista del dollarone, perché vai lì per mangiare e non è più come una volta, capito? Che poi non so come fosse una volta gli US Open, però immagino fosse una cosa un po' più easy. Adesso si spende tanto per mangiare, infatti ci sono dentro, sai, i classici ristorantini intorno ai campi, il campo centrale, il campo un po' più cool, il campo al buio, così, e c'è un ristorante coreano, stavo leggendo, che dà 6 nuggets, quindi pollo fritto, con caviale per $100, e uno dice, però devo bere anche qualcosa. Infatti si sono inventati il cocktail ufficiale degli US Open, che è composto da vodka, limonata, liquore al lampone e dentro ci sono 3 palline di melone che dovrebbero andare poi a raffigurare le palline da tennis. Costa $23, quindi te per mangiare e per bere alla fine sono un $120, così che ti partono masticando 6 pezzi di pollo e dando 3 sorsi al melone. Ma io dico, ma il panino con la cotoletta, il panino col salame, ma che fine ha fatto, no? Non voglio fare il nostalgico, però comunque riempie e costa poco.
1: It's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

ma meno male. Meno male che c'è qualcuno che ci rincuora. It's gonna be okay, andrà tutto bene. E questo è il significato della canzone. Robin Schulz e James Blunt con un brano di quasi 10 anni fa. Era il 2017, appena ascoltato su M2O sabato pomeriggio. Torniamo indietro di qualche piccolo mese, quando usciva questo grande successo di UGEL.

0: era Sabrina Carpenter con Tears, canzone ascoltata su M2O.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: M2O Cinema.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: M2O Cinema.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Litigata!
11: Al cinema dal 2 settembre!
5: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: È il primo sabato del mese di settembre e sono già alle 5 e un minuto. Buon pomeriggio, buon weekend, buon qualsiasi cosa vogliate. Ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire. Tre brani non stop adesso.

0: bella canzone che ci riporta indietro di 5 anni. Scusa, ho fatto il calcolo con le dita, sì, 2021-2026. ENGR, Let You. È così che si chiama, brano che ha chiuso uno stop delle 5 del sabato pomeriggio di questo cantante che è nato a Porto Rico, ma del quale stavo leggendo essere cresciuto a Corpus Christi. Cioè, che nome incredibile è per una città, Corpus Christi. Salutiamo tutti gli italiani nati e cresciuti o che ascoltano M2O da Corpus Christi, Texas. E tra le altre cose importanti da dirvi è che ciao, sono Giorgio Razzi e che la prossima che ascoltiamo è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

suonare è questo DJ di Manchester che si chiama Daniel O'Donnell, che si firma D.O.D., mentre a cantare è una delle mie cantanti preferite, londinese, lei si chiama Easy Bisu, 32 anni, e questa è la canzone che hanno pubblicato insieme. Si chiama Careful ed era l'M2 Hot, la novità delle 5 del sabato pomeriggio. M2 Hot.

0: tempi, eh. Però non in senso nostalgico, altri tempi veramente. Era il 2008, Madonna, Justin Timberlake. La canzone appena ascoltata su M2O è di quei tempi e si chiama 4 Minutes.
1: M2O.
2: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

0: M2O. Pulling Me Back è il titolo della canzone nuova, quella che stiamo ascoltando adesso, 5:20, sabato 5 settembre. 5 ovunque vedo. Come andiamo? Tutto bene? Buon pomeriggio. Vi ricordo, come ho già fatto prima, per Albertino Everyday, che torna in onda su M2O da questo lunedì 7 di settembre, come sempre tra le 5, vedi? Alle 5 e alle 7 torna anche il morning show di M2O con l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli, dalle 6 alle 9 del mattino, con tutte le sue rubriche. Ci sarà ovviamente il quizzo, ci saranno gli augurissimi, 8:90 e tutto quello che vuole la family del mattino.
1: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre cambi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

giovanissimo cantante nigeriano, 25 anni per lui, credo al debutto in Italia, no? Victani è il suo nome, Slick è questa canzone appena ascoltata, M2O, sabato pomeriggio alle 5:26. Allora, intanto buon weekend a tutti, ciao, sono Giorgio Razzi. Seconda cosa, tra poco, tra non molto, diciamo, giochiamo al Play With Us. Vi ricordo che il regalo c'è il parasole di M2O, ambitissimo quest'anno, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. Si

Siamo tornati per la precisione. Guarda, voglio essere preciso. Nel mese di gennaio del 99, con questa canzone cantata dall'americano Dwayne Harden, ma suonata dal DJ Armand Van Helden. You Don't Know Me. L'M2 Hold è delle 5:30 del sabato pomeriggio.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma finalmente, ma tutti lo stavamo aspettando, il Play with us, il gioco di M2O che porta sempre dei regali meravigliosi, ma tipo oggi che c'è. Allora oggi vi sto regalando il parasole di M2O, l'ambitissimo parasole di M2O. Poi c'è lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers e gli adesivi della radio. Giochiamo come sempre al 342 654 3210. Più fortunato, chi sei?
3: Play with us, Nicola da Palermo.
2: Bravo Nicola.

0: DJ Station. L2A.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Johnny the Colors, la musica di Mark and Cremont, M2 alla radio, un quarto d'ora prima delle ore 18 del sabato pomeriggio, quindi ancora buon pomeriggio, buon weekend, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi e non so, magari qualcuno si sarà dimenticato, perché poi non si è visto granché, ma parlando del matrimonio dell'anno dobbiamo tornare indietro al mese di luglio, quando Taylor Swift si è sposata con il giocatore di football americano Travis Kelce in gran segreto all'interno del Madison Square Garden a New York. Perché dico questa roba adesso, il 5 di settembre? Perché nei giorni scorsi i giornali americani che si occupano del genere gossip hanno gossipato, perché di lavoro fanno quello, hanno gossipato sull'acquisto di Travis Kelce di una mega villa, acquisto risalente a un paio di mesi prima di luglio, del matrimonio del mese di luglio. Quindi cosa hanno fatto? Hanno ficcanasato, sono andati a vedere, quindi questa mega villa è vicino Cleveland, 5 milioni di dollari, quasi 2000 metri quadrati, con 8 camere da letto, 11 bagni, oltretutto vabbè tutte quelle cose da ricche, tipo piscina con la spa, sala cinema, sala giochi, cantina climatizzata con anche un'area degustazione, che voglio dire, ma quando mai la usi l'area degustazione in casa tua? C'è anche la zona poker, la zona biliardo, insomma è una bella villetta quella che si è fatta il signor Travis Kelce, neo marito della cantante più famosa del mondo. Però la domanda che si stanno facendo giustamente i giornali è: l'ha comprata solo per allargare il loro patrimonio di famiglia o per avere un'eventuale piccola tana dove rifugiarsi qualora il matrimonio con Taylor Swift dovesse andare malissimo?

c'è il giovanissimo Quevedo che collabora con la living legend Elvis Crespo. Siamo nel mondo della musica latina, La Graciosa è l'ultima canzone in questo senso, appena ascoltata su M2O.

0: Questo bravo ragazzo che sta suonando si chiama Joshua Spence Maney, ma come nome d'arte ha selezionato un simpatico Barry Can Swim, anche se credo di aver letto da qualche parte che in realtà sa nuotare, quindi soltanto è una presa di posizione artistica. Bella canzone su M2O, il titolo è Dance Dance Dance.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sabato 5 di settembre, 30 secondi alle ore 18. Preciso, dai. Più preciso di così. Buon pomeriggio a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 19 e adesso ripartiamo con tre brani non stop.

0: farai domande sta canzone. Jamie Jones, Green Velvet, Butterflies. Le farfalle nello stomaco, questa canzone che chiude uno stop delle 6 parla proprio di questa roba qui, no? Di quelle farfalle nello stomaco che hai quando conosci una persona nuova, magari qualcuno, col finire dell'estate, si allenta un po' la tensione, si abbassa un po' la guardia, conosce qualcuno e oggi così, un sabato pomeriggio, a bollire in pancia con le farfalle nello stomaco.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Per colpa di questi tre non stop, sì, ho rotto le casse della macchina.
0: No, vabbè amico, non ci credo più, non riceverai da noi nessun tipo di rimborso, mi dispiace. Per tutti gli altri buon pomeriggio e buon weekend, sono Giorgio Dazzi e la prossima che ascoltiamo è una canzone nuova.
2: M2 Hot

0: consiglio questo, take it slow, take it slow. Con calma, con calma. Sabato pomeriggio, quasi sabato sera, take it slow, prendila con calma. John Believe It è il titolo del brano. John Summit in onda su M2O.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di acc-

0: extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
7: Meredith
5: suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: dove tra poco torniamo indietro di 26 anni per la musica del passato dell'M2Old. Prima la redazione con le ultime news. M2O
1: DJ Station. Putin raccoglie l'appello di Zelensky, ordina lo stop dei raid su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi 3 giorni. Oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sbarcati a Mosca, domani saranno a Kiev. Grave incidente durante il rally Mille Miglia, uno spettatore di 63 anni è stato travolto e ucciso da un'auto in gara uscita dal tracciato durante il passaggio a Beione nel Bresciano. La corsa è stata immediatamente sospesa. La Formula 1 sarà l'Alpine di Pierre Gasly a partire dalla pole del GP di Monza domani, Ferrari in seconda fila. Il calcio, il Torino batte la Fiorentina in trasferta 2-1, ora in campo l'Inter contro il Napoli a San Siro, alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è in corso la semifinale femminile degli europei di pallavolo, le azzurre sfidano la Polonia per un posto in finale contro la Turchia. E ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, domattina stesso scenario, tutto il paese sarà baciato dal sole con cieli sereni da nord a sud, nel pomeriggio ancora dominio dell'anticiclone su tutti i settori. Ed è tutto con il meteo.it, una buona serata.

Canzone che non soltanto testimonia uno dei momenti più alti in generale per quanto riguarda il rap femminile a livello mondiale, ma canzone del 2019 che testimonia anche la felicità di Doja Cat, che ha sempre voluto collaborare con il suo idolo Nicki Minaj, e proprio quell'anno ce la fece con questo brano. Sei So, sono loro entrambe su M2O nel sabato pomeriggio, e la prossima canzone invece che ascoltiamo è una canzone più nuova, diciamo che era stata prodotta prima in solitaria da questo DJ rumeno, DJ Goja. Poi, visto che è andata bene, è arrivato anche Jason Derulo da dietro, che insomma ci vede sempre lungo, bello serpente, si chiama Michiko.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
20: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
22: Perché
21: è
22: ultra veloce come te, Kimi.
19: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Whatever Turns You On, il titolo del brano, appena ascoltato su M2O, poco prima delle ore 19 del sabato pomeriggio, che sta diventando un sabato sera. E va bene, ci piace anche il sabato sera. Un'altra cosa che ci piace molto sono i social di M2O, quando ci raccontano tutto quello che succede in giro per l'Italia. Il consiglio è di seguirli, soprattutto per vedere quello che stiamo facendo in giro, con il Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, ovvero il Morning Club di M2O che sta facendo il giro d'Italia grazie a Volkswagen. Abbiamo iniziato la scorsa settimana in quel di Riccione, questa mattina eravamo a Bari, a Largo Giannella, tutto testimoniato grazie ai social di M2O, grazie a chi c'è stato, grande divertimento, le testimonianze sono arrivate anche al nostro numero, con tante foto e con tanti video, al 342-654-3210. Stiamo girando un po' l'Italia, 5 città, 2 le abbiamo fatte, il format è sempre quello, colazione musica elettronica, dalle 10 fino alle 2 del pomeriggio, e domani siamo a Pescara, con Nice 7 e Cosmo Dance. Settimana prossima siamo a Genova, con 26 e Lawrence, e il giorno dopo, domenica 13 di settembre, siamo a Milano invece a nel piazzale della stazione centrale con Stylophonic, Rollover DJs e Bitty Lucky. Ovviamente è tutto gratuito, chiunque può venire, non è che facciamo barriere, note, no, l'importante è soltanto una cosa, l'importante è solo e soltanto iscriversi in maniera totalmente gratuita su Dice, e se state cercando altre informazioni potete visitare o i social di M2O oppure il nostro sito dove c'è scritto tutto, www.m2o.it.

vera. Dalla Svezia non arriva mai niente di brutto. Lui è svedese, si chiama Darin Satisfaction, è la canzone in questa versione remix di Albert Marzinotto su M2O. Questa invece è la nuova di Robin Schulz, canzone meravigliosa dal titolo Take It Slow.

0: Ben Solto.
1: E questa è la canzone che suona su M2O, l'ultima tra quelle che vi metto io. Vi lascio con 1212, ci risentiamo domani pomeriggio. Arrivederci.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine su

0: Ok, let's go, welcome to the show. Ciao a tutti, è il primo weekend di settembre, è il 5, anche se in realtà siamo sempre stati qui anche durante i weekend di luglio, di agosto. Every weekend su M2O 1212 e parte un settembre molto caldo per quel che ci riguarda. Saremo infatti insomma ben presenti durante la doppia data il prossimo weekend qui a Milano di Santeria con Marre Guè, ma vi racconto tutto step by step.
1: 1212
2: Grr. C'è qualcosa che non va, tu esprimiti, infatti sono dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi, ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi e sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia

0: Felipe di Bellaria, Vegas Jones, da Cinisello. Venuto da Cinisello qualche tempo fa a trovarci nel nostro podcast che si chiama Exclusive, che lo puoi sentire e vedere sulla tua piattaforma preferita, e che questa è praticamente una piccola parte della chiacchierata con Vegas Jones.
1: 1-2-1-2 Exclusive.
2: Cos'è che ha reso il 2016 il 2016?
3: Tra i tanti motivi, il fatto che Instagram introdusse le stories, perché con le stories di Instagram i fan del rap entravano nelle vite degli artisti, che fossero i Migos o Dark Polo Gang o te, e quindi uno stile di vita non veniva raccontato solo nelle canzoni, ma lo vedevi 24 ore su 24.
2: 100%.
4: Anche io avrei disposto l'entrata in vigore dei social, comunque, perché è stato l'anno in cui era più attivo.
2: Beh, io mi ricordo io 2016, prima delle storie, perché sono arrivato al 2016, sì, postavo 4 volte al giorno.
5: 1-2-1-2
6: yeah.
7: M2O.
6: Go down, baby.
8: You used to call me on my. You used to, you used to.

c'è anche Bizza Rap Argentina, c'è anche Peso Pluma Messico, live from Milano. 1212. Ciao a tutti, sono Wad. Quindi abbiamo l'Argentina e il Messico. Qui abbiamo anche Salerno e la Campania. La Campania del giovane fuori classe.

0: Birds. Canzone molto estiva questa qua, infatti sulle piattaforme tipo TikTok ma anche su Twitch diventata molto virale, molto utilizzata in una maniera quasi comica, divertente, per quanto sia un pezzo che sembra essere di altri tempi, un nuovo modo di fare il rap. Ci sono mille modi di fare il rap. Flexin, Phoenix Flexin, si è inventato questo modo.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Brucia Roma. Se fossi fuoco brucierei questa città.

0: in citazione di Antonello Venditti, brucia Roma, brucia Roma. Come ci ha raccontato Danno, la versione di Venditti è ancora più estrema. Abbiamo scoperto di questa passione di Danno per i cantautori italiani, De Gregori, citatissimo, ci ha detto Danno, Venditti in questo caso, quando è venuto a trovarci in exclusive. Sentite qua.
1: 1-2-1-2
2: Exclusive.
3: Siete stati i primi rapper a vivere, esatto, a vivere facendo i rapper.
4: No, ecco, non penso. Beh, non penso. Noi facevamo il rap, facevamo concerti tutte le settimane. Io penso che per 20 anni penso abbiamo suonato tutte le settimane. Però ognuno di noi aveva altri lavori.
3: Non anche durante gli anni 90.
4: Ma che scherzi? Io andavo all'università, cosa che avevo scelto perché ho pensato: se devo cantare, posso partire. No, se ho un lavoro che timbro il cartellino, col cazzo che mi fanno partire di mercoledì. Okay. Però ognuno di noi lavorava, anche i Swan stessa. I Swan lavorava a Disfunzioni Musicali, che era il negozio più figo di musica a Roma, perché era il negozio dove potevi addirittura trovare i bootleg in vinile dei gruppi punk. Mm-hmm. Aveva la discografia più alternativa che potevi cercare, la trovavi.
3: Scusa, per 20 anni in quella che viene definita la golden age del rap italiano, voi non guadagnavate dal rap?
4: No, aspetta, io mi ci sono comprato tutti i vinili che ho a casa, e ho più di 3.000 vinili, e mi ci compravo tutti i vestiti, perché mia madre, che è sempre stata severa, mi diceva: io te mantengo, ad esempio, se vuoi fare l'università, nel senso che te faccio mangiare e te faccio stare a casa, però le cazzate te le compri da solo. E per lei anche i dischi erano le cazzate. Quindi diciamo, io mi ci sono pagato le mie cose, ma non era ancora possibile pensare di camparci bene.

0: con Ernia. Grande combination di Torme, grande amico Torme, grande amico Ernia, entrambi erano qualche mese fa ospiti del nostro 1212 Celebration all'Arco della Pace. Ci sono molti video ancora in giro. Tutto quello che vuoi lo trovi sui social di M2O. Check this out.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
4: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al

0: 5 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more. One,

0: Swag Music, Artifive, pronto con il suo Red Bull 64 Bars, che poi porterà anche nella versione live a Taranto il 3 di ottobre. Ci vediamo lì, ma abbiamo praticamente un mese per raccontarvi tutto quello che succederà con anche Artifive, che è stato nostro ospite di recente, in exclusive, il podcast di 1212. Sentite Artifive.
1: 1212 exclusive.
2: Cioè, in America c'è ancora questo fascino per l'italiano che parla inglese, un po' esotico.
3: Chi parla inglese?
4: Torniamo sempre lì.
5: Uyane single puppy.
6: Tamarindo.
2: Sì.
5: Cazzo, me la lama sta andando di brutto, visto?
6: Uyane
5: single puppy.
2: Spieghiamola a chi non l'ha seguita.
5: Sono dei ragazzi italo-americani a New York che hanno questo podcast. Parlano italiano-americano.
6: Parlano italo-americano, fanno le interviste, anche, hanno fatto anche con comunque più rapper. Quindi sono belli contesti.
5: Da New York passi da loro, tipo.
6: Sì. Quasi, io non sono mai stato a New York. Vabbè, tu siete stati.
5: No, io no.
6: Tu sei stato a Los Angeles.
5: Sì.
6: Vabbè, Los Angeles tappa da rapper.
5: Però voglio andare a New York. Cioè, tappa. Tra virgolette, a me è forzata lavorativa. Quindi ganci là, vai là e stai zitto, va bene.
6: Però io sogno
5: New York.
4: Ah, sei
2: New York.
4: C'è da vedere.
2: Non ci sei mai stato?
5: No, io quello sogno.
2: Neanche tu?
6: Nemmeno.

And you know what it is? Siete su M2O, ladies and gentlemen. Buon sabato sera. Sono WAD 1212 ogni weekend. Qui siamo nei primi 2000, periodo storico che mentre lo si viveva sembrava essere non all'altezza del periodo precedente, cioè degli anni 90. Ma praticamente 20 anni dopo possiamo dire che la Y2K Music ha lasciato il segno. Sono i cicli della storia. Impossibile sfuggire. Anche questa ha un sapore Y2K. E Down on Me. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where.

Baby, baby, baby, baby. Ehi, Anna. Scomparso definitivamente il tag a inizio canzoni di Anna nell'ultimo album, chiaramente forse più vicino al primo periodo, alla prima fama di Anna, quel Ehi, Anna. Adesso non serve più specificarlo. Artista dell'anno anche quest'anno, anche quest'estate, grazie a White Girl Wasted. Questo è Million Dollar Baby, la title track dell'album.

0: Nitro, voce super autorevole quella di Nitro, e chi lo ha seguito live quest'estate ha percepito anche la sua battaglia, le sue battaglie. Uno dei pochi, degli ultimi rapper che ancora combatte contro dei monumenti di abitudini, per esempio quella di pagare troppo i biglietti dei concerti, e quindi ha deciso di mantenere i prezzi un po' più accessibili, umani. Abbiamo parlato molto con Nitro durante una puntata di Exclusive. Sentite un pezzo. 1-2-1-2
1: Exclusive. Qual è per te la canzone italiana, rap chiaramente, perfetta?
2: Ce ne sono mille per periodo storico, secondo me. C'è della roba di Primo che secondo me si sposa, perché è perfetta a livello di rap, è il ritornello giusto, parla di cose giuste.
1: Certo.
2: Capito? Quindi potrebbe essere una roba così.
1: Nei parametri.
3: Io penso di oggi ho la canzone rap perfetta. Perché sì, c'era un beat che per gli anni era molto avanguardistico, sembrava roba del futuro, era freschissimo, quindi era in linea con quello che c'era in America, però non per questo ha perso di autenticità e di contenuto, perché le strofe erano incredibili ed erano mega Milano. Cioè io quel disco l'ho ascoltato la prima volta che ero in Veneto, che ballavo la break dance e che me l'ha prestato un mio amico masterizzato. Cioè appena ho sentito proprio l'inizio, a Milano regno come Ottaviano,
2: no, per me. Permetti, perché vabbè, poi andiamo nella grammatica, cioè le prime frasi di quel pezzo
3: sono solo l'ennesimo che cerca
2: una svolta con l'anima corrotta senza prendere un centesimo.
3: Vita veloce, la voce
2: di
3: riporta,
2: cosa parliamo?
3: Proietta quello che il cervello elabora dopo che l'occhio film e ricorda.
2: Cioè,
3: ciao,
2: capito? Cosa
3: mi esaltavo,
2: cazzo,
3: stiamo parlando tantissimo, capito? 1-2-1-2
4: M2O, yeah.

punto di vista musicale, estetico, ha dato e continua a dare tantissimo al rap. La scena di Miami in realtà non è soltanto una scena che nasce e cresce lì, ma molto spesso sono artisti newyorkesi o comunque di tutta l'America che vanno a Miami a sentire un po' quel sapore, quel profumo, e quindi la musica diventa Miami style.

0: Goya, la musica e il rap servono anche a questo, cioè a fare un po' di cultura, a scoprire per esempio chi è Goya, chi era Goya, pittore spagnolo. Siamo tra il 700 e l'800, proprio nel passaggio, è nato nel 700, morto nell'800, personaggio molto interessante da un punto di vista stilistico, era anche un incisore, Goya. E grazie a Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari che molte persone hanno scoperto chi era Goya.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché!
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Right now!

rap italiano, in questo caso una voce femminile, Lorenza doppia Z, non soltanto nel nome d'arte, proprio il suo nome con la doppia Z, origini brasiliane. Abbiamo parlato della sua famiglia, della sua prima fan che è la mamma,

0: tante exclusive. Tutte le puntate le trovi su Spotify e YouTube. Questa è Lorenzo. 1-2-1-2
1: exclusive. Cioè, se dovessi pensare alla tua fan o il tuo fan, che insomma negli ultimi 2 anni hai avuto, ti viene in mente una persona?
2: Mia mamma.
1: Ah,
2: però sì, mia mamma, perché sicuramente è stata la persona che più mi ha sostenuto. Cioè, mia mamma davvero, conosco tanti giovani anche da quando, cioè prima di iniziare, che no, che magari i genitori gli dicono vatti a trovare un lavoro vero, comunque cioè questo no, non è un, non ti darà un futuro. Mia mamma mi ha sempre proprio creduto, mi ha sempre detto se tu vuoi fare questo fallo, e ogni volta che magari mi vede che non vado in studio oppure che non faccio niente mi fa sa che non la vuoi fare la musica te, eh? C'è sempre lì che mi motiva, ogni mia cosa la condivide, fa, e quindi sì, direi che è mia mamma.
1: La tua più grande fan.
2: Sì. M2O 1212

0: Wow, buon sabato sera. This is 1 2 1 2. Quando c'è Keitranada il suono è raffinato sempre, anche quando lo senti, lo vedi dal vivo. Mi è capitato di vederlo live qualche mese fa qui a Milano all'ex Macello, raffinato nello stile, nel sound, nell'estetica musicale, in pantaloncini Adidas mentre suonava. Però l'estetica, il suono era molto raffinato, e da sempre molto raffinato Keitranada. Questa è Do It Again.
1: This is for you. Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS.

0: dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat!
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Yeah! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

0: tanto che questo pezzo di Tokyo, artista italiana, che è uscita con qualcosa di nuovo dopo aver firmato con l'etichetta di Guè. Questo Tranquilla ci ricorda anche il periodo, qualche mese fa, inizio 2026, quando è venuta a trovarci in exclusive, il nostro podcast. Sentite cosa aveva da dire Tokyo. 1-2-1-2
1: Exclusive. Madame.
2: Okay.
1: Cioè, non c'è...
3: Cioè, la tua artista italiana preferita? Una delle... Per, artiste
1: per la scrittura mi piace tanto, ma anche proprio in sé come persona, cioè la seguo veramente forse dall'inizio. Mi ricordo che da piccolina ero in una sua diretta e lei faceva tipo suonava la chitarra, okay, e rispondeva alle domande, no? Io le ho fatto una domanda, non mi chiede che domanda perché non me la ricordo, no? Però una domanda strana, e mi ha risposto e ci sono rimasta un po' così, nel senso è stata lì a...
3: Cioè, ti ha conquistata.
1: Cioè, è stata lì a rispondere alla mia domanda per tipo 10 minuti, capito? È stata lì, ha aperto tutto un argomento. Mi ricordo che sono stata là in diretta più del tempo in cui rimango in altre dirette. E quindi in realtà, secondo me è una persona con un carattere.

The Fucking Star Boy, The Weeknd con i Daft Punk, uno degli ultimi momenti dei Daft Punk, o quantomeno uno dei rarissimi featuring dei Daft Punk, canzone che ovviamente nelle date italiane ne ha fatte tre a fine luglio. The Weeknd era lì, era, è stato uno forse dei momenti più alti, ma in realtà è pieno di hit il repertorio di The Weeknd. Ho avuto modo di essere a San Siro nell'ultima data, grandissimo show, per molti il miglior show al momento, quello di The Weeknd.

E ovviamente è cambiato tutto anche grazie a questa canzone. Ultima di oggi di 1212. Appuntamento a domani dalle 19 alle 21. E poi, oh, prossimo weekend, praticamente a quest'ora, saremo al live, al primo dei due live di Marre Guè qui a Milano. Wow, non vediamo l'ora. Santeria live, 10 anni di storia. Saremo lì, seguiremo tutto l'evento. Poi vi racconteremo step by step tutto quello che saremo lì a fare, oltre che a vivere il concerto. Buon weekend, ma comunque nel weekend, domani ci risentiamo dalle 19 qui su M2O.

0: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: summer.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Summer.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
5: La playlist dell'estate di M2O.
6: Hot

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale.

0: Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
7: Hey, hey, put it on.

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: M2O. Best electronic music.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: And dance with us.
8: Be a part of the musical transformation.
7: Dance with us.
9: Move into the sound.
7: Please welcome.
10: Coming up next.
11: Nothing but the hottest record.

0: way.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Bass electronic music.
6: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
7: Bass DJ.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: With us.
11: Moving to the sound.
12: Please welcome.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
4: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

now. Superstar DJ, Bob Sinclair, with

0: were listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJs.
9: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation. With us.
10: Move into the sound.
8: Please welcome
0: tonight, Benny Benassi.